fatto con magia oscura e può essere contrastato solo da un altro scherzo più potente. Smith si immerge nel mondo dell'umorismo surreale e